0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང dün jungi le nyong lu lu ba dün shi shi da che ge le
1: mang
0: lu da che shi ma shu dün shi da che ge ji da chen di le ma lu ne lu re di mang che to lu di da ge che kyo jo shi lu ru gu ba che ta wo di ji wa sa de wo di ke ju yo res da di lo zai di jia ro zhuan lo zai di lo jun wa che da lo zai ma le di ku ran ji du shi che be ji li di ne chi chu ju chu ju che shi de sha si ani di le ya nga ran ju kaluwe laki di kar gu gu yo res na bi ni wa ti ma shu gu gi bi ni wa bi ni wa gu gi bi tang bo da ya da tu gu ma re e ni be da tu gu re e tang bo da tu gu re e su be da tu gu ma re cha da wo di ji we song zhe lang wo di ne bi ni wa ti yu na ko ran ge te ga ko ran ge